0: Questa è la nostra chiamata.
1: Ça, c'est notre appel.
0: E quindi noi siamo qui oggi.
1: Et aujourd'hui on est ici.
0: A dirvi questo.
1: Pour vous dire cela.
0: Che Gesù ha un piano per la vostra vita.
1: Que le Seigneur a un plan pour votre vie.
0: Sapete, nella parola di Dio c'è un passo, c'è una storia.
1: Dans la parole de Dieu, il y a une histoire.
0: Che è bellissima.
1: Qui est très belle.
0: Una donna adultera.
1: Une femme adultère.
0: Che aveva è stata accolta in reato. È stata presa sul fatto.
1: Elle avait été prise sur le fait.
0: Sapete la legge?
1: La loi disait.
0: Diceva così. Che chi commette adulterio.
1: Chi commet l'adultère.
0: Deve essere ucciso.
1: Doit être lapidé.
0: E allora i religiosi andarono da Gesù.
1: Alors les religieux sont allés vers Jésus.
0: Ha detto, Gesù, cosa dobbiamo fare per questo?
1: Ils lui ont posé la question, qu'est-ce qu'on doit faire pour cette
0: Ma
1: femme?
0: Gesù si è chinato a terra.
1: Jésus s'est incliné contre terre. Et avec les doigts, il a commencé
0: non
1: à écrire.
0: Cosa ha scritto Gesù.
1: Je ne sais pas ce qu'il a écrit Jésus.
0: Perché la parola non lo dice.
1: Parce que la parole de
0: Molti
1: Dieu ne le dit pas.
0: Molti studiosi possono avere tante cose, possono dire.
1: Oui, beaucoup de gens peuvent dire beaucoup de choses sur ce qu'a écrit Jésus.
0: Gesù, lo sa solo lui.
1: Mais ce qu'a écrit Jésus, le sait seulement Jésus.
0: Et à un certain moment, disse,
1: et à un moment donné, il a dit,
0: Donna,
1: femme,
0: tu, sei qui.
1: Tu es ici.
0: Et, disse, vicino al popolo,
1: et il a dit devant le peuple,
0: voi non ha peccato.
1: Qui au milieu de vous n'a pas péché?
0: Scagli la prima pietra su
1: vous lui jetez la première pierre sur elle.
0: Et, pian piano,
1: et petit à petit,
0: dagli anziani ai più giovani,
1: des plus âgés aux plus jeunes,
0: se andavano via.
1: Ils sont allés, ils sont partis.
0: Guarda, Gesù, guarda, questa donna,
1: Jésus regarde cette femme
0: ebbe compassione,
1: avec compassion
0: et, disse, donna,
1: et lui dit femme
0: ci sono le persone che ti accusano?
1: Où sont les personnes qui t'accusent?
0: Dove sono?
1: Où sont-elles?
0: Questo è quello che Gesù ha fatto qui sulla terra.
1: Ça, c'est ce que Jésus a fait
0: Gesù
1: sur la terre.
0: Non lascia una condanna sulla nostra vita.
1: Jésus ne veut pas laisser de condamnation sur notre vie.
0: Gesù ti lascia amore.
1: Le Seigneur te laisse son amour.
0: Ma Gesù è Dio, è Dio di giustizia e di amore.
1: Jésus est le Dieu de justice et le Dieu d'amour.
0: Noi abbiamo un'opportunità su questa terra.
1: Nous avons une opportunité
0: quella
1: sur cette terre.
0: Quella di aprire il nostro cuore.
1: Celle d'ouvrir notre cœur.
0: Dire Gesù, io sono peccatore.
1: Et de dire à Jésus, je suis un pécheur.
0: Io sono qui.
1: Je suis ici.
0: Parla al mio cuore.
1: Parle à mon cœur.
0: Io voglio incontrarti.
1: Je veux te rencontrer.
0: Cambia la mia vita.
1: Change ma vie.
0: E Gesù lo farà.
1: Et Dieu le fera. Jésus le fera.
0: La parola di Dio più avanti dice che non c'è giudizio per la tua vita.
1: Et un peu plus en avant, la Bible dit, il n'y a pas de jugement sur ta vie.
0: Perché quando noi confessiamo con la nostra bocca.
1: Quand nous confessons de notre bouche.
0: Quando noi riconosciamo.
1: Quand on reconnaît.
0: Che Gesù è il Signore.
1: Et que Jésus est le Seigneur.
0: Che lui è morto sulla croce per noi.
1: Qu'il est mort sur la croix pour nous.
0: Non c'è condanna.
1: Il n'y a pas plus de condamnation.
0: E quindi questo è quello che voglio rilasciare oggi voi qui.
1: C'est ce que je veux vous laisser aujourd'hui, cet après-midi. Nous sommes venus exprès pour vous parler et pour vous dire cela.
0: Gesù vi ama.
1: Pour vous dire que Jésus vous aime, peut-être y a-t-il des questions.
2: Les anciens amis de la Camorra m'ont laissé tranquille.
1: Et toi, gli anziani amici ti hanno lasciato stare dopo.
0: Io facevo parte di questo clan che erano 5.000 affiliati.
1: Je faisais partie de ce camp, il y avait 5.000 affiliés.
0: Quando è morto mio fratello,
1: quand mon frère est mort,
0: hanno arrestato più di 1.000 e 2.000 persone.
1: Ils ont arrêté entre 1.000 et 2.000 personnes.
0: E la maggior parte le hanno uccisi.
1: Tutti sono morti.
0: La maggior parte sì.
1: E tanti così.
0: Sì, sì,
1: la maggior parte. Donc de ceux qui ont été arrêtés, la plupart ont été tués aussi.
0: Alcuni sono ergastolani, stanno in carcere.
1: Quelques-uns sont en prison à Castellano.
0: Alcuni sono pentiti.
1: Et d'autres se sont repentis.
0: Quindi oggi non c'è più nessuno lì.
1: Et aujourd'hui, il n'y a plus personne.
0: C'è una grande differenza fra il boss e lo scugnizzo.
1: Il y a une grande différence entre le chef et le deuxième main.
0: C'è scugnizzo significa un ragazzo che è cresciuto per strada.
1: Sì, ma quelli che facevano anche loro il lavoro
0: sì,
1: di
0: sì.
1: Seconda mano. Sì.
0: Dico, siccome che io sono cresciuto per strada, mi sono fatto tutto da me.
1: Voilà, oui, il dit qu'il y a une grande différence entre les boss et ceux qui sont nés dans la Camorra, dans tout petit.
0: Lo scugnizzo capisce il cuore delle persone.
1: Le scugnizzo, c'est un mot napolitain. Donc c'est celui, il connaît en fait compte le cœur des personnes parce qu'il est né dedans, il a grandi dedans.
0: Il boss non capisce nulla.
1: Le boss, il comprend rien.
0: Vuole solo il potere.
1: Il veut seulement le pouvoir.
0: Io ero un boss.
1: Et moi j'étais un boss.
0: Ma sono cresciuto da scugnizzo.
1: Mais j'ai aussi grandi comme un enfant au milieu de la Camorra. Et c'était là la différence. Quando ti sei convertito lì in questa chiesa, dopo quando sei ritornato a casa, hai avuto dei problemi, hai avuto qualche complicazione?
0: Sì, ho avuto delle complicazioni.
1: Donc il a eu des complications quand il est revenu retourner à la maison.
0: Fino a 5 anni fa.
1: Jusqu'à il y a 5 ans en arrière.
0: Avevo paura che mi uccidevano.
1: J'avais peur qu'ils me tuent.